sa della risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere.

per un barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, vuole la parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono.